Ovare mangurane, ovare mangurane, ogi baba litsuki, ovare sega dravati, oga mukubu konyo koye, ola di sare bo chajole, ola di sare bo chajole, oya si sare bo falaje.